0: dato sta cortina, andiamo all'altro perché noi siamo in tre, uno, due e tre, Paperone, Paperino, Paperello e Papistrello. Siamo tutti quanti e siamo andati al villaggio del re. Sono finiti i canti di Rosaria, sono Rosaria e Arnacci.
1: Padimo quattro bagnere su un'aula.